tu mi hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
1: Insieme, insieme, insieme.
0: Amigos, amigos, amigos.